0: Forse avrete riconosciuto questa spiritosa e malinconica marcetta. Era il motivo conduttore di 8 e mezzo, un film che ho fatto parecchi anni fa. E chi la sta suonando al piano è proprio il suo autore, Nino Rota, che ha composto le musiche di tutti i miei film. I suoi motivi e le mie immagini vivono insieme ormai in un modo inestricabile. Anche in questo nuovo film, Prova d'orchestra, la musica è di Nino. Ora voi mi chiedete perché ho fatto questo film. Ecco, posso ricordare che da tempo avevo in animo di raccontare una prova d'orchestra. Perché ogni volta che vi assistevo, infatti, per ragioni di lavoro, quando cioè si incidono le colonne sonore dei film, sono sempre stato preso da un sentimento confuso, fatto di commozione, di incredulità, di sfiducia e di gioioso stupore. Ecco, voglio dire questo, che l'assistere a come fosse possibile fondere in un disegno unico, armonioso e anche astratto come quello della musica, il disordine, la confusione, questi umori così diversi, l'indifferenza e lo spirito di contestazione anche di individui che sono tra i più disparati e che arrivano nella sala trascinandosi appresso non soltanto i propri strumenti ma anche tutte le beghe personali, le preoccupazioni, i problemi. A volte se ne stanno lì, se non ostili, spesso quasi indifferenti, come degli scolari insubordinati. Dicevo che assistere al piccolo miracolo preciso che si rinnova puntualmente ogni volta e fa sì che questo collettivo, questa collettività riesca ad essere coinvolta verso un fine comune, tutti insieme, ma individualmente, assistere a questo evento mi provoca sempre un sentimento di commossa sorpresa, come l'imprecisa percezione che questa situazione nasconde in sé emblematicamente l'archetipo ideale di una società che può vivere, può esprimersi armoniosamente. Ecco, volevo fare un film con l'intenzione di comunicare questo confortante sospetto, questa emozione. Ho cominciato intervistando degli orchestrali.
1: Ok, io sono di Marina di Pisa, ma il flauto l'ho studiato in California. Lì lo si suona in modo più dolce, meno violento che qua. Il flauto gli è uno strumento delicato, discreto. Gli è lo strumento più vicino alla voce umana. Va bene, si dice tutte così, Il violoncello gli è più vicino alla voce umana, il sassofono gli è più vicino alla voce umana. Fra un po' anche al tamburo. La cosa buffa poi gli è che il coro, quando i coristi sono bravi, non te lo paragonano a uno strumento. Ma io insisto, solo il flauto gli è veramente una voce umana. Che suono misterioso.
2: Ah, ma sì, c'è Beppe Feoci, che vuoi di più? E che Apollo col flauto non ci svegliava i morti?
1: Quante cose! Gli è uno strumento da sortilegi, solare ma anche lunare, la notte e il giorno.
3: Ma che i flautisti sono tutti matti, gnò dice il dottore?
1: Sì, gli è vero, c'è codesta diceria. Chissà, forse dipende che soffia. Tutto lo desto vento gli arriva in capo a fuori i flautisti, vero?
0: Possiamo disturbare un momentino anche lei?
4: Come?
0: Volevo farle una domanda, un po' frivola.
4: Dite.
0: È vero che c'è simpatia e antipatia fra strumento e strumento?
4: La verità, simpatia e antipatia esistono fortemente fra gli strumenti. Noi dei ritmi, per esempio, andiamo d'accordo con il contrabbasso. Perché? Perché scandisce il tempo con decisione, precisa, netta. E invece di esibirsi svolazzi, grigori, che so, arpeggi.
5: E come no? Il pianoforte, per esempio, è un chiacchierone. E i violini, quando la tirano per le lunghe?
6: Nel nostro paese, in Italia, insomma, non si sente molto il ritmo. Sì, apprezziamo di più il canto. Soltanto i napoletani sentono veramente il ritmo. Tanto è vero che sono tra i migliori batteristi. La tarantella dove è nata?
7: In Africa.
6: Da Napoli, no? Ecco, vorrei anche dire che, se mi è permesso, che gli orchestrali dei ritmi sono anche tra i più simpatici, più spiritosi. Ma sì, più amici.
8: Sì, è vero quello che dice Claudio, perché l'aria di sufficienza, il tono di condiscendenza, la degnazione con la quale un violino, un flauto si siedono in orchestra, da noi non la vedrete mai.
4: Se fate entrare un uguaglione in un'orchestra, a dove va subito qui in manile? Ai piatti, ai tamburi, perché gli danno un senso di allegria, di gioia, di festa. È puro maestro quando viene sta nervoso. Noi con 4 colpi di bacchetta la facciamo passare la malinconia. Anche l'uomo e nella sua cupezza si mette di buon umore. Vai, va.
9: No, io non voglio essere intervistato, non mi piace essere fotografato che poi magari ti scambiano per un altro. Assolutamente no. Ma dite il collega, se lui.
0: Professore,
7: Mi dica pure.
10: Lei accetta di rispondere a qualche domanda?
7: Beh, veramente non ve lo meriteresti, perché senza compenso non è giusto. Ma comunque, ormai state qui, sentiamo un po' ste domandine.
10: Dunque, non so cosa chiedere. Mi parli del violoncello?
7: Beh, il violoncello è uno degli essenziali strumenti dell'orchestra. Potremmo dire così. Violino e violoncello sono le basi su cui si costruisce l'edificio di qualunque concerto sinfonico. Insomma, appoggia tutto su sti due. Mi sbaglio?
5: Sì. Ce lo dico io cos'è il violino. Il primo violino è il cervello, il cuore dell'orchestra.
11: E il clarinetto è la minchia.
7: guardi, direi che il violoncello...

0: Totalmente maschio, è penetrante, fallico.
1: Sono d'accordo con la gentile collega. Il violino non ha niente di femminile, non è affatto uno strumento languido e svenevole. Il violino è vibrante, modernissimo. Tanto è vero che nei conservatori oggi sono i più giovani che chiedono di iscriversi.
2: Il controfagotto, roba da
3: Io vorrei dire soltanto una cosa, devo tutto al violino. Sì. Mi ha permesso di danzare nella vita prima degli altri.
2: È vero.
3: Nel senso che mi ha suggerito come comporre le mie dissonanze.
4: Signorina, scusi professore, cosa stava dicendo lei prima?
2: No, dicevo questo, che il primo violino è il vero divo dell'orchestra. Quando disgraziatamente capita un direttore che rallenta i tempi, che non dà gli attacchi, che manca di autorità, e noi siamo i primi ad accorgerci appena sale il podio e alza la bacchetta. È il primo violino che prende in mano le redini della situazione, guidando lui l'orchestra e sostituendosi effettivamente al direttore.
5: Ciò non toglie però.
6: A chi dà la mano il direttore d'orchestra alla fine del concerto quando applaudono? Al primo violino? Sa cosa ho detto io una volta a un famoso direttore? Lei ama troppo gli ottoni, lei è un capobanda. Ecco che cos'è, un capobanda.
2: Ma questo che c'entra con quello che dicevamo? Scusate.
5: Comunque, tornando al violoncello, che è meglio. Dico solo questo, che è uno strumento che non ti tradirà mai. Una volta che t'ha scelto, rimane per sempre il tuo compagno.
7: Dicevo che è uno strumento appassionante, formidabile. Non parlo delle sue possibilità strumentali, che sono miracolose. Con la tromba puoi fare le più spericolate acrobazie musicali. No, lo straordinario è che questo strumento ti fa esprimere quello che hai dentro. Meglio, è più forte l'allegria, la tristezza, il silenzio. Per me la tromba è una specie di passaporto per arrivare in un'altra dimensione. Chi suona la tromba lo sa che cosa voglio dire. È una dimensione di pienezza, dove tutto è più intenso, più esaltato. E siamo in tanti là e suoniamo la tromba.
8: Tutti insieme.
9: Mazzieri, digli che noi trombe dobbiamo studiare più di tutti.
4: Parli forte, cosa ha detto?
9: Che abbiamo tutte le labbra spaccate per questo.
7: Quel che dice il collega è vero, sa? Dobbiamo umettarci le labbra ore e ore per ammorbidirle prima di poter suonare davvero.
10: L'approssimazione che con gli altri strumenti è tollerata, alla tromba non è concesso.
11: Ma perché gli archi non devono essere altrettanto precisi? Ma stia zitto.
9: Una stecca con la tromba è la fine del mondo.
7: Ci sono ammalato, non dormo più, mi è salita la pressione. Sono diventato sonnambulo. Mi hanno svegliato per strada che stavo in pigiama sul portone di casa, occhi chiusi, che suonavo la tromba. Io sempre con questa angoscia di sbagliare.

0: Che volete intervistare me?
1: No.
0: Allora vado là.
2: Ma va bene anche qui.
0: Ma il posto del clarinetto è quello là.
1: Datte una pettinata, Saponè, che le donne le guardano in televisione.
0: Sì, certo. Il clarinetto. Beh, a me il clarinetto mi ha fatto uscire dalla nebbia del mio paese. Un paese della bassa padana, Gazzolto. Dalla fine di agosto all'aprile dell'anno dopo non lo vedi più, sparisce. Sparisce il campanile, sparisce la scuola.
2: Ma che
0: sparisce la... Te lo spiego, perché suonando il clarinetto io mi sono messo in giro per il mondo.
3: Sì.
0: E sono arrivato fino al sommo Toscanini, che mi dice così: bravo giovanotto, finalmente sento un bel suono di clarinetto. Oh, sono parole testuali, sa, una per una così. Bravo giovanotto, finalmente sento un bel suono di clarinetto.
4: E tu che hai detto?
0: Ma cosa potevo dire? Davanti a Toscanini che ti dice: bravo giovanotto, finalmente sento un bel suono di clarinetto.
4: Non ho seguito bene, che cosa ti ha detto?
0: Non hai sentito, mi ha detto: bravo giovanotto, finalmente sento un bel suono di clarinetto.
2: Ma chi suonava sto clarinetto?
0: Lo suonavo io.
5: Ora intervistiamo il suonatore di oboe. È americano, da qualche tempo in Italia. Vai più piano con quel carrello, menicuccio.
6: Che magnifico strumento l'oboe. È il più antico di tutti, sa? L'hanno inventato i cinesi. Ed è il più difficile, il più delicato e il più

0: Noi oboi siamo isolati, invidiati, malvisti. E già, perché l'orchestra deve fare i conti con l'oboe. È l'oboe che detta legge. È lui che stabilisce il diapason fra l'intonazione più alta e l'intonazione più bassa. Ed è per questo privilegio che il violino odia l'oboe. E naturalmente, l'oboe odia il violino.
1: Beh, oddio.
0: È uno strumento di elevazione spirituale. Sviluppa in chi lo suona certi poteri particolari. La vista interiore che permette di percepire il colore del suono. Io suono e vedo un'atmosfera dorata, luminosa, color del sole, come un gran riverbero.
2: È vero, sa?
0: Mi circonda.
2: Anch'io una volta ho visto...
0: mia cieca di beatitudine.
2: Come lo striscione, no?
0: Guardi, mi tremano le mani. Un'esperienza sovrumana.
3: Andy, fa sentire al dottore. Le interessa sentire?
4: Sì,
0: certo. Se non vi scocciate,

0: il basso tubo. Ecco, scusi, io vorrei sapere che cos'è che porta chi come lei ha avuto una tendenza, un'inclinazione per la musica, che cos'è che l'ha portato a scegliere uno strumento come il basso tuba?
1: Non sono io che ho scelto il basso tuba, è lui che ha scelto me. Io volevo suonare la tromba, che mi ha sempre fatto venire la pelle d'oca. Vi ricordate quando si faceva il militare la sera, suonavi in silenzio? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: Anch'io mi facevo certi lacrimoni, poi appena suonata ma ha sguagliato.
1: Io sono molto sensibile, l'arte mi fa piangere. E vi dico di più, a volte vorrei morire.
2: E perché va a morire?
1: Perché il mondo è diventato brutto, cattivo. Vorrei raggiungere il mio papà.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: È così. E allora parliamo del mio strumento. Il fatto che non lo voleva nessuno mi commosse. Povera tuba, se ne stava lì, sola, come un cane randagio. Mi parve che mi assomigliasse un po'. Triste, solitario, come a me. Goffo, ghiattone come a me. Pensai, noi due ci dobbiamo mettere insieme. E così ho fatto. E ho fatto bene, era destino. E ora non posso lasciarla più. Siamo proprio amici. Nei momenti di malinconia ci mettiamo alla finestra, io e lei. Guardiamo la luna. Eseguiamo questo assolo di verde. Volete sentirlo? Davvero?
0: Sì, un pezzettino, sì.

0: sai perché nei suoni ognuno sente quel che vuol sentire? Il suono è un fatto soggettivo, un fa diesis, per esempio, un si bemolle, suonati da un qualunque strumento. C'è chi sviene di tenerezza, no?
1: E ci sta anche chi gli piacciono le madonne. Il mondo è bello perché è vario.
0: Magari capita anche questo.
2: Posso farla seduta lì l'intervista? Grazie. La prima volta l'arpa l'ho vista in sogno. Avrò avuto 4-5 anni, forse anche meno. E non sapevo cos'era, quella specie di gabbietta d'oro piccola piccola. Un giorno in un libro c'era Nerone con Roma che bruciava e lui teneva in mano uno strumento che assomigliava un po' a quello del sogno. Finalmente un'altra volta in un calendario profumato c'era un angelo che volava e volando suonava l'arpa, proprio quello che avevo sognato io. L'arpa, ma l'arpa è una presenza umana. Vi dico una cosa, io non potrei vivere in un appartamento dove in una stanza non ci fosse lei. Non riesco a prendere il sonno se non so che di là. Nel buio del salotto l'arpa non sta al posto suo. A volte ho la sensazione che delle mani la sfiorino. La sento suonare, ma forse il vento. L'arpa è stata tutta la mia vita. Non solo il mio aiuto finanziario, ma come si dice, il mio rifugio, la mia amica. Io sono sempre stata sola. Non ho avuto mai uomini. Davvero nessuno. Solo l'arpa. E allora le racconto, le parlo. E l'arpa mi risponde, mi comunica, non so, sensazioni, fantasie. Un sentimento struggente di felicità e di tristezza insieme. Ma la cosa più importante ti dà fede. Se suoni l'arpa lo senti, lo sai che esistono altre dimensioni. Una volta un bambino mi chiese, ma dove va la musica quando non suoni più? Solo i bambini sanno far domande così.
3: Beh, il trombone è uno strumento unico. Quella sua voce grave che sembra ammonire con dolcezza. Ma può essere comicissimo. Basta ricordare i clown del circo quando schizzano acqua fanno i loro pernacchioni.
4: Ma è anche lo strumento degli angeli.
3: È vero. Infatti, se ha notato, nei quadri del Rinascimento tutti gli angeli non suonano il trombone.
5: Beh, perché? A essere ricevuto dal Padre Eterno il suono dei tromboni ne è gagliardo. Questo.
6: Io trovo che la voce del trombone è la voce di una creatura solitaria. Mi piace da matti a me ascoltarla in riva al mare, d'inverno, quando non c'è nessuno.

0: Ma te hai fatto un finalino da
1: Io non ho niente da dire, sa. No, guardavo quel filo.
2: Signori, tornate ai vostri posti.
3: Mi sei tirata sulle sottane, non ho visto niente.
2: A posto tutti, c'è il maestro.
4: Avevo voglia a soffiare.
5: Vado il maestro.
4: Ossequi, direttore.
6: Ah, buongiorno, maestro. Permette che la riprendiamo un momento?
7: Questo è terribile. Scusi, prego, non ho tempo. Sì, lo so, vuol spegnere questa luce, disturba terribilmente. Beh, lo so che lei ha permesso per riprendere, ma io molto contrario per questo. O poi?
1: Il piede ho freddo.
6: Ma io desideravo soltanto...
7: Ma chi interessa tanto lei in prova musicale? Questa è come officina, almeno dovrebbe essere come officina, dove noi proviamo di fare qualche cosa, sì, proviamo. Che cosa noi proviamo di fare adesso, eh? Noi cerchiamo di costruire una cosa. Che cosa è e a quale cosa serve, io ho mai capito. Lei adesso, scusarmi, io devo andare avanti. Noi conversiamo dopo, grazie. Dopo. Spegne questa luce, prego.
8: 1978, πρόβα ορχήστρας. Η ταινία του Φεντερίκο Φελίνη μοιάζει με ελεγεία πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν δύο ξεκάθαρα αντίπαλα στρατόπεδα εδώ, ο μαέστρος, ο πατέρας, η εξουσία, η οργάνωση και η ορχήστρα, τα παιδιά, ο λαός, το ανυπότακτο στοιχείο. Ανάμεσά τους περιφέρονται οι μεσάζοντες, οι εκπρόσωποι του ξεπουλημένου συνδικάτου που προσπαθούν δήθεν να υπερασπίσουν τα δίκαια των μουσικών, συνδιαλεγόμενοι με την εξουσία, και ρομαντική μορφή του ηλικιωμένου βοηθού με τον παλιωμοδίτικο σεβασμό προς τον μαέστρο και την επιεική τρυφερότητα για τα παιδιά.

0: clarinetto. No. Questo si deve fare delicato, soave. Come ride? Ma questo non comico.
1: Oh, maestro, io questo passaggio qui lo trovo molto comico.
0: Io non credo che il compositore lui ha avuto in questo punto qualche intenzione di umoristica. Lei ride inutile?
1: Stia a sentire. Ride anche il mio collega.
2: Sì, sì, sì.
1: È proprio buffo.
3: A me mi fai ridere te, ma va che faccio.
4: Da capo.

0: Jazz. Ah, flauto. È un mi bemolle, non mi naturale.
1: Qui c'è scritto mi naturale.
0: È un mi bemolle, guarda bene.
2: Io sono felice. No, maestro, davvero è mi naturale.
0: Correggere allora. Vabbè. Sembra lei errori di copista. Strano, no?

0: mattina lassù. Lo vedi, sarà lungo 5-6 metri, no? Col soffio degli ottoni dondolava di qua e di là che... Guardilo, Cucco, guarda.
1: Ma che vuoi?
0: Lo vedi? Lo vedi il ragnetto lassù?
1: Chi?
0: Attaccato al filo! Di qua, di qua! Forse lo vede meglio di qua, lo Cucco. Lo vede? Ma non è bello che noi siamo qui per far fare l'altalena a un ragnetto? Eh? Guardi, Esposito, guardi anche lei. Quel ragnetto, prima, col soffio...
2: Archi, prego.

Halt! Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!

0: prosciutto nonché la defrice. Fuori programma, abbiamo il giro della morte.
1: Thank you.

Lascio pericolosissimo! Mai visto prima al mondo! Un fusto di cannone che pesa si irrita! Io parato all'alto sulla schiena di Robur! Pronto, diavolo?

0: Baglio e Baglio!
1: E tu non ho parlato alla signorina?
2: Mai!
1: Non ha importanza, ti suggerisco io, ripeti a letti io, sei pronto? Ripeti! Signorina, dal giorno in cui l'ho vista non mangio più.
2: Ma se non c'è niente da mangiare?
1: Cretino, ripeti e letti dico io, non bevo più.
2: Ovvia!
1: Continua, signorina, per voi non dormo più.
2: Ma me le fa dire di baggianate?
1: Ma le donne si conquistano così. Ripeti, signorina, sono pronta a morire per voi.
2: Ma che tu mi racconti?
1: Ma gli è romantico.
2: Io fa morire per una grulla così che neanche la rinascente la prenderebbe.

La storia degli ardimenti e delle prodezze dei volanti, gli acrobati che ogni sera sfidano la morte con i loro volteggi al trapezio, si arricchisce di un nuovo episodio temerario che si svolgerà tra pochi istanti qui davanti a voi.

0: prego il pubblico di mantenere il massimo silenzio. È un esercizio al limite delle possibilità umane. Il triplo salto mortale eseguito con la testa avvolta in un cappuccio nero.
1: Bist du fertig, Ulla?
2: Ja, fertig.

0: irresistibili che presentiamo per la prima volta nella vostra città. Ecco a voi Amrito e Giletto.
1: Vi piace il miele?
2: Sì, come piace il miele!
1: Allora sta a sentire cosa devi fare. Tu sei l'ape regino.
2: Sono l'ape regina.
1: Sì, tu sei l'ape regina e voli tutto intorno con...

Ora io andrò a chiamare per nome tutti i miei colombi. Loro voleranno da fondo sopra mia spalla e sopra mia testa, sì? Prego.

0: Fratellini!
1: Fratellini!
2: The Fratellini Brothers! The
0: Fratellini!
3: The Fratellini!
4: Sei pazzo! Posa quella candela, disgraziato!
5: È buonissima, io da bambina mangiavo la candela.
6: A chi?
7: A te!
6: A me!
7: Sì, a te!
6: Proprio a me!
7: Sì, proprio a te!
4: Conto fino a tre, poi mi tiro quattro cannonate sulla testa! Dico uno! Dico due! Dico tre! Che bel cardino!

0: Siamo a casa di Barrault, alla periferia di Parigi. Barrault è stato un clown famoso come i fratellini Groc, Rum. Il suo vero nome è Manrico Meschi. Partì da Livorno 70 anni fa e non c'è più tornato.
1: Mi metto a sedere perché mi sento molto stanco. Senta, avrei insistito di farmi l'intervista qui a casa, ma a me mi fa male al cuore parlare del circo, perché il circo, e lo voglio dire, è stato tutta la mia vita. Ho cominciato con i miei fratelli, uno, a quell'altro non gli piaceva, e ci ho passato 60 anni e poi sono venuto a casa.
0: E ora com'è la sua vita?
1: Durante la giornata do da mangiare al canarino e poi la mia moglie. E la vita tranquilla, cerco di dimenticare, ma il circo non lo posso più dimenticare, davvero.

dolorosa notizia. Il signor Augusto, detto Pagliazzo, si è dipartito, involato, deceduto, è morto. I suoi pochi amici e i suoi molti creditori piangono l'immatura scomparsa avvenuta a soli 200 anni d'età. Non si poteva dire bello, non si poteva dire intelligente, non si poteva dire niente su di lui, perché a ogni più piccola osservazione replicava lanciando zampilli di saliva sulla faccia.

Cone, attacca briga, scansa fatica, disonesto nel giocare, infido nell'amicizia, tormento del padrone di casa e dell'esattore della luce. Piangiamo tutti, fratelli, la dolorosa notizia che egli è morto adesso invece di morire non appena. L'ostetrica ebbe detto, è un maschio. Nella sua lunga e deplorevole esistenza si è dedicato ai secchi d'acqua in faccia, uova rotta sul cranio, penne latte di sapone nella bocca. Suonava il trombone coi piedi e ballava il tango con le orecchie. Faceva ridere i bambini e piangere i propri figli. Io, nella mia qualità di clown bianco e suo fraterno nemico, ho cercato in ogni modo di impartirgli una civile educazione a base di legnate sulla testa, pestate sui piedi, cazzotti sulla nuca. Ma l'augusto pagliaccio, ribelle a ogni consiglio, ha continuato la sua turpe carriera di grottesco ubriacone, seguitando imperterrito a dibattersi sotto una pioggia di uova marce e di schizzi d'acqua sporca, fino a crepare soffocato da un uovo di struzzo che è entratogli nel naso, si è bloccato nella profondità della terza carotide della quarta faringe a sinistra, provocando l'arresto dei polmoni e la fuoriuscita dell'anima dall'orecchio destro. Egli non è più, per fortuna rimango io. Piangete, fratelli, se volete, per mio conto ho già pianto fin troppo quando lo dovevo sopportare al mio fianco nella pista del circo. E così sia.

spettacolo è terminato. Tutta la compagnia sfila per ricevere un ultimo applauso e per ringraziarvi.